0: Definizione qualunque.
1: Sì, ho capito, è anche più post-research.